0: Hola gatito, hola gatito. Ya va Ramón, gatito.
1: Hola Ramón, Ramón Federico. Ya empieza el turno tarde, gatito.
0: Hola gatito, hola gatito. Ya va Ramón, gatito.
1: Ramón.